son tornate le viole qua giù, ma non hanno colore per me, quella calda tenerezza che tu portavi nei tuoi occhi. No.

Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.